0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere, ma
2: per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno, meglio buongiornotte, per chi è ancora nel mondo dei sogni. Qui è tutto pronto per gli scombriccolati del mattino, per strapparvi un sorriso anche se il gallo

0: domenica.
1: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
2: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
3: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
4: Gli scombriccolati del mare.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi come ogni mattina vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combriccola, mio nonno Pietro era spassosissimo, quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti, quando eravamo lì su in riva al mare e ci diceva guardate un sasso che galleggia, vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata!
2: Beh, io ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato ed è questa: ricordati caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Dormi Sergino, dormi piccino. Piccino si fa per dire. Che parromano ti tiene la mano.
2: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi. Porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia. Roby da Lecco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ah, qui la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
2: Buongiorno, combricola. Cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
3: Gli scombricolati del

0: abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: La combricola, la combricola, la combricola, la combricola.
2: Allora, cari miei mariachi e radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One.
3: Shadow Max!
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. I am Amanda. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizio. Ciao bello. TVB.
5: A breve sugli scombricolati consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
6: Ascolta i nostri podcast,
7: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
6: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Ciao slombricati della mattina, mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra, escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
2: Ciao, scombricola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Baside, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pat Romano. Buona giornata, Max.
3: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
2: Pronto? Buongiorno, signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.
3: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto, la mattina vado al lavoro a piedi, nei 4 chilometri, e vi ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia. Forza, forza, forza, che bisogna iniziare. Un buon martedì. Ciao da Gabri.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: prossimamente sugli Scombricolati la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia, l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
2: Buongiorno combricola, l'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via, croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima. Ma lei beve durante il giorno? Cioè, io sgrano gli occhi e dico: oh cazzo, vuoi vedere che, cioè, si vede gli aperitivi? Lei mi guarda: ma l'acqua? Ah, ma l'acqua? No, non molta. Dovrebbe bere di più. Insomma, da quel momento non mi sono data pace. Ciao.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio: no. No, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno 1,5 litri al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi, dottoressa, se mi dice di bere 1,5 litri di prosecco al giorno, ce la faccio, ma 1,5 litri di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
3: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore. E il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia il vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: Art, basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi!
3: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
1: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: ascoltando Radio Number One, sono le 6. Buongiorno.
1: Sombriccolati del mattino.
2: Tra poco sugli sombriccolati un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento. Facciamo

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!
2: Sergio Sironi, inclassificabile.
3: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo, buongiorno, mi dà del pane e quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta e quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
2: Buongiorno scombricolati fulminati. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste tu lo sai, batti le mani.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: I soldi non fanno la felicità. No, non è proprio così. Non è proprio così.
1: Buongiorno, scombricolati del mio cuore. Ma i soldi fanno la felicità, sì o no? E magari non in senso assoluto, però aiutano, perché se non devi fare i conti con la penna per arrivare a fine mese, se non devi decidere se qualcosa per te o qualcosa per i ragazzi, perché il costo della vita è impegnativo, è importante, e qualche soldo in più aiuta, decisamente aiuta, non nascondiamoci dietro un dito. Per cui in parte sì, la fanno, quantomeno danno più tranquillità. Baci Monica.
0: Baci Monica, baci, la baci. Tranquillità.
2: Come recitava una grande battuta
3: questo concetto qua, il

0: scarpe, mamma mia, tutte e due, via.
1: Tutte e due, o la borsa o la vita. Sentiamo anche questo.
2: Come recitava
1: amico.
2: Una grande battuta di un grande film, Cannonball, la corsa più pazza d'America.
1: Sì.
2: L'Emiro diceva: chi c'ha tanta grana può fare il figlio di.
0: Ah.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Ragazzi.
0: Di ciao, esattamente. Io dico la verità: i soldi non fanno felicità, però comprano il resto.
3: Esatto. Mamma mia, come sei saggio! Dice il saggio. Arriva Mahmood per la nostra mattinata insieme con Ratatà.
4: Basta.

0: di Meteopack.
1: Sì, eh? E ti do un'anteprima, darò sì. anche il meteo di Palau, del villaggio Santa Clara.
0: Ma io preferirei forse non sapere niente.
1: Ma tu devi saperlo invece.
0: Ma lo devo sapere, a tra poco.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
5: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
4: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
5: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
4: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
5: Ah, come? Io

0: rimango in studio.
1: Sì, ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
3: One, c'è il PL1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One Meteo.
1: Le meteopattine sarde ci sono.
2: Certo.
1: Sono cambiate, non sono né canarie né lombarde, sono sarde oggi, va bene. Allora, gran caldo lentamente che allenta la propria morsa sulle regioni perlomeno settentrionali, ma comunque non è che arriverà il fresco, Però per il fatto che almeno un po' si allenterà il caldo rovente dei giorni scorsi, già questo ci fa respirare meglio. Potrebbe poi arrivare un po' di fresco durante le fasi temporalesche. Allora, previsioni per oggi: al nord nubi sparse con ampie schiarite. Sì, ci sarà anche qualche temporale, anche intenso sulla Lombardia, magari verso sera. Rischio temporali anche fra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli. Clima che resterà caldo, ripeto, non rovente, massima in pianura fra 31 e 35 gradi. In Sardegna invece, in Sardegna cielo sereno poco nuvoloso con caldo intenso, però lì avete la bella ventilazione. Sì, è un po' come accendere il phon in certi momenti, però insomma
2: c'è l'arietta
1: giusta, come a Palau ad esempio, dove si trova il villaggio Santa Clara gemellato con Radio Number One. In questo momento ci sono 30 gradi, mi risulta, a Palau, perlomeno all'interno,
2: però si sta bene, devo dire,
1: si sta bene,
2: sotto la tettoia, 20 all'osso,
1: e alla fine comunque la massima salirà a 34, quindi siete in linea con le nostre temperature qui del settentrione. Domani un po' meno caldo al nord, con ancora rischio di acquazzoni e temporali soprattutto sui settori centro-orientali, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, temperature massime fra 29 e 34 gradi, quindi un pochino più fresco. In Sardegna sereno poco nuvoloso, Palau avrà una minima di 27

0: Material Lover, Sienna Spyro dovrebbe chiamarmi come coreografa del suo tour, perché ho inventato, non so se l'avete vista, delle coreografie meravigliose su questa canzone, proprio degne di nota. Cosa stai per dire? Ah, vabbè. Allora, torniamo seri, sono le 9:30, è il momento del focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Nostra redazione, oggi anche la giornata internazionale della Luna, ricordando lo sbarco dell'uomo sul suolo lunare che cambiò proprio la storia dell'umanità. Una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per festeggiare una data che richiama alla memoria uno dei momenti più significativi del Novecento. Era il 20 luglio 1969 quando la missione Apollo 11 della NASA raggiunse appunto la Luna. Il modulo lunare Eagle, con a bordo gli astronauti Armstrong, Aldrin e poi anche Collins, l'unico che però rimase sul modulo di comando, insomma, riuscirono a mettere il piede sul suolo lunare. Un momento seguito in diretta televisiva da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, si parla di 600 milioni di telespettatori, ricordiamo nel 69 quando la televisione non era così diffusa, che ha segnato per sempre la nostra storia. Ecco perché il 20 luglio è diventata ufficialmente la giornata internazionale della Luna. E adesso parliamo di cinema, perché l'attesa era altissima e i numeri sembrano confermarlo. L'Odissea, il nuovo Colossal, diretto dal regista britannico Christopher Nolan, di 55 anni, ha esordito con un incasso record sfiorando, pensate un po', i 260 milioni di dollari al botteghino mondiale nel primo fine settimana di programma. Un risultato che consacra come uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno e che permette già alla produzione di recuperare il budget impiegato per realizzare il film. Una piccola curiosità: 120 di questi 260 milioni di dollari arrivano direttamente dal Nord America. I restanti 139 milioni provengono dagli altri 73 mercati internazionali, italiano compreso, in cui il film è uscito contemporaneamente. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: King, Years and Years, molto Tarzan, faceva quando veniva giù con la liana,
1: sì,
0: no?
1: Tarzan sì. Boy, Tarzan Boy come negli anni 80, Baltimora.
0: Esatto. Baltimora. Siete tornati number one, questa è la Combriccola, Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani in diretta dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna, in Costa Smeralda.
1: Alla grande.
0: Ciao, sono in Costa Smeralda.
1: Beata te. Ma io, Manu, Sergio, vorrei chiudere il cerchio su sta storia qua dei soldi, sì. Se fanno o no la felicità, vabbè, abbiamo sentito molti amici e amiche che hanno detto la loro, mi sembra che l'80-90% dica che alla fine fanno sì. La felicità, però ancora vorrei un parere autorevole.
0: E certo.
2: E allora eccomi qua, eccolo per lì. Voi, buongiorno dal vostro professor Vacca.
1: Eccolo.
2: Allora, all'ultimo congresso a Soldilandia, dove ci siamo trovati noi scienziati che certo. Riusciamo a capire le cose, estrinsecare i significati, sono uscite due scuole di

sia il quadrato più M, dove semplice. S sono i soldi, M sono i parenti che sanno che li hai. Quindi se il denominatore aumenta, la felicità diminuisce ed è pura matematica. Mentre qualcuno dice i soldi fanno la felicità, sì, perché i soldi producono serenità, la serenità produce sonno, il sonno produce felicità, quindi 100 euro una pennichella, in pratica la vita diventa un teorema della materasso fiscale. E poi io personalmente ho redatto in una tesi di 28.000 pagine, che però riassumerò brevemente, e i soldi non fanno la felicità, perché se fosse vero i bancomat sorriderebbero, invece emettono solo scontrini, perché ricordatevelo, la tristezza ha sempre la ricevuta.

0: Ma non lo capisce nessuno, manda sempre tutto in vacca.
1: Ha snocciolato questa formula matematica che non era male,
0: sì,
1: quella legata
0: so.
1: Ai parenti, ai soldi, parenti serpenti, com'è la storia?
0: Parenti anacondi.
1: Anacondi anche.
2: Anacondi. Tu sei in grado, vedi, Patromano, ed è, che è l'unico, diciamo, super colto tra di noi,
1: super
2: è in grado
1: corto.
2: Di capire, super corto e super colto, è in grado di capire anche il professor Bach, come ti invidio, caro mio.
1: Sì, bisogna interpretarlo, è vero.
0: Lui
1: è vero.
0: La vacca,
1: ma ormai frequentando, andando sempre in vacca col professor. Ormai lo capisco.
0: Esatto. In vacca ci va spesso il buon pazzo.
2: Ho avuto il terrore. Guarda, allora, tra poco, una grande canzone di Radio Number One. Scivoliamo fuori da questo ginepraio. Vi riportiamo indietro al 1998.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Detto che vi avremmo riportati indietro al 1998, That Don't Impress Me Much di Shania Twain. Ho un pippone
1: pazzesco.
0: Gossip.
2: Il pippone della Doriani è il pippone gossip. Più bello che c'è.
0: È gossip, raga, siamo, no, non è tanto pruriginoso, siamo in estate, proprio puro gossip. Allora, Shania Twain si è sposata con il suo produttore, quello con cui ha praticamente realizzato tutte le sue più grandi canzoni. Questo signore si chiamava Robert John Lange, meglio conosciuto come Mute.
1: Ah, il formai de Mute.
3: Mute. Non parlava mai. Mai una vita che parlava. Io
0: no, non parlava, però faceva.
1: Esatto. Faceva
0: che parlano poco,
1: dopo
0: ma
1: il caglio.
0: Tra cui fare zan zan le belerane con la sua migliore amica, nonché segretaria, che si chiamava Marianne Thibault. Quindi niente, il marito di Shania Twain si fa Marianne Thibault e lei lo viene a scoprire perché glielo dice Frederick Thibault, che è il marito.
1: Cercate
0: di seguire. Allora, praticamente il marito di Shania Twain si fa la sua migliore amica, che è anche la sua segretaria. Shania come lo scopre? Perché glielo dice il marito della sua migliore amica. E quindi loro due, devastati dal dolore, tristissimi perché giustamente traditi tutti e due, cominciano a fare zan zan le belle rane tra di loro.
1: Pareva.
0: Esatto.
1: La ripicca, la vendetta.
0: E questo legame, attenzione, si trasforma molto presto in amore. Quindi alla fine Shania si è messa con Thibault. Ti capì?
3: Thibault.
0: E ha mandato Mute dove merita di stare.
1: Al far for mai.
3: A far for mai. Allora gli ha detto alla fine, ti sta Mute che me ho in TV.
0: Esatto. E per rimanere in tema, tra poco performance. Perché ce li abbiamo solo noi, gli Another, con i 54
1: Ultra.
3: Bravo.
0: Esatto, che arrivano tra poco con un remix di questa canzone solo per Radio Number One.

0: Talk to You Another 54 Ultra su Radio Number One, e adesso remix.
1: Sì, pronti? Siamo qua tutti contenti, certo. Noi a notare altri 54 Ultra collegati direttamente con IGV Sardegna. Ciao Manu,
2: ciao,
1: come stai?
2: Ciao,
1: tutto bene?
2: Forza Dea, forza Castetto.

Harry, che nel 2014 ci regalava questa bella canzone che si chiama Birthday. Mi è venuta un'idea originalissima, tipo fare gli auguri a quelli che compiono gli anni oggi. Ah, non lo so da dove mi vengono queste cose.

0: Mamma mia, proprio in linea con questo programma che si chiama La Combricola e va in onda tutte le mattine tra le 7 e le 10 qui su Radio Number One. Era Billie Eilish e grazie Patrizio Romano e che hai Meteo Pat.
1: Grazie anche a Sergio Sironi.
2: Soprattutto grazie,
1: alla regina di Palau.
2: Alla regina di Palau.
0: Alla regina di Palau.
2: Manuela Doriani.
0: Spavento, a domani!
3: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
2: Amico, le promesse sono importanti, soprattutto

0: Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Maybe I'm-

0: a tutti voi, a Radio Number One sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni, luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
4: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10. Buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buona settimana, lunedì 20 luglio. Un pochettino più freschetto questo lunedì.
0: Ah, che bello. Io questa mattina volevo fare la foto ai 26 gradi di Milano, certo, e poi incorniciarla e metterla lì, perché chissà quando si ripeterà questo evento. Ma forse durante la settimana, diciamo questa, potremmo contarci per un po', dai.
5: Speriamo che duri almeno per qualche giorno, ok?
0: Dai, sì. Allora, tra poco partiamo con i mondiali di calcio, sì, perché c'è stata questa festa incredibile della Spagna, però ci sono tante curiosità ovviamente, sì, legate insomma alla serata di ieri, compreso Trump, che non voleva mollare la foto lì quando dovevano alzare la coppa. Insomma, bisogna dirglielo che quando si alza la coppa, lui deve uscire dalla foto, dall'inquadratura.
5: Sembrava quello zio antipatico,
0: quello che si buca, capito?
5: Sì, che vuol finire nella foto degli sposi a tutti i costi.
0: Esatto, esatto, esatto. Allora, dai, ci torniamo tra poco. Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
4: The Journalist. Gli

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Questo è il titolo del suo nuovo singolo. Tra l'altro è caduta durante questo concerto in Abruzzo e poi è stata portata in ospedale per accertamenti perché si è ferita la testa, ma insomma tutto a posto. Però bisogna stare attenti perché questi cantanti mi cadono tutti sul palco.
2: Sì, un passo di troppo, un passo in meno, insomma, un passo di lato.
1: Poi con i tacchi, sai, diventa veramente anche un po' difficile da gestire.
2: Poverina, dai, però non si è fatta molto male, speriamo.
1: No,
2: dai.
1: Ha fatto notizia
2: però, questo sì.
1: Allora, veniamo invece alla finale tra Spagna e Argentina. La vittoria regalata da questo giocatore che in Spagna è chiamato El Tiburon, che significa lo squalo, perché è uno che fiuta la porta e ci si tuffa, vedete, come avete visto, insomma, con ottimi risultati. Stiamo parlando di Ferran Torres, che peraltro io sono andata a cercare delle curiosità. Allora, lui ha lasciato la sua fidanzata proprio durante i mondiali.
2: Attenzione.
1: E si è messo con la figlia di Luis Enrique.
2: Ah, però.
1: Hai capito?
2: Brutta cosa, però, durante i mondiali.
1: Lo so,
2: no?
1: Ragazzi, però, quando scoppia l'amore.
2: È strano, però, che un giocatore, sai, così concentrato, no? Sull'appuntamento della vita.
1: Però gli ha fatto bene, perché.
2: Gli ha fatto bene, sì. Anche
1: molto bene.
2: È stato spesso in panchina. Questo è il suo primo gol ai mondiali, pensate, il gol più importante, forse, della sua carriera. Che è davvero, davvero incredibile. Però, insomma, l'attenzione alla fine della partita se l'è presa ancora lui, Fabiana. Sempre lui. Donald Trump, che ha voluto, o ha cercato di infilarsi, insomma, nelle fotografie storiche della Spagna al termine. Davvero incredibile.
1: Allora,
2: questa
1: è incredibile. Allora, per chi ieri ha guardato, insomma, diciamo che intanto sia il presidente Trump che i reali di Spagna con il premier spagnolo Sanchez, che era elegantissimo, altissimo, bellissimo, che con il quale c'è stata questa gelidissima stretta di mano, erano dietro questi vetri antiproiettili e insomma ad un certo punto Trump poi scende, perché l'aveva chiesto lui, insieme ad Infantino, per consegnare la coppa. Poi arriva il momento clou, no? Nel quale ovviamente tutta la nazionale spagnola con il capitano deve tirare sulla coppa, e quello è un momento che spetta solamente ai calciatori e ovviamente semmai all'allenatore della CT della nazionale spagnola. Trump si è messo di lato e si vedeva che Infantino gli faceva segno con il braccio e dire guarda che
2: andiamo.
1: Te devi spostare, cioè devi andare via dalla foto. No, lui rimaneva lì.
2: Secondo me
1: c'è stato un attimo di, no?
2: Sì.
1: Di imbarazzo.
2: Allora, Rodri, il capitano, è stato bravo perché ha tenuto. Sai, di solito tu hai il trofeo in mano, ti guardi un attimo, uno, due, tre, bam, lo levi, no? Partono le cose. Lui è rimasto lì, ha aspettato un attimo. Lui è un grande tattico in campo, è stato anche un grande tattico nel sollevamento della coppa. Insomma, ha aspettato che fosse un pochettino di lato.
1: Beh, certo, ragazzi, non è che uno è campione per niente. Insomma, Trump è arrivato in elicottero allo stadio. Tra poco vi diciamo altre curiosità. Intanto c'è Lady Gaga.

0: oppure cambiando ogni volta sia anche il periodo, perché discutiamo anche questo, sì. Sempre prendere le stesse ferie, invece no, cambiare anche il periodo. Ma hai mai fatto tu avere delle vacanze per esempio a gennaio in un posto di mare?
1: No, però qui parliamo di estate, sono le vacanze estive, capito?
0: Che ti fa schifo, riferiamo... sì, qua a gennaio ti fa schifo. No, ma dico, no, ma fa poi... schifo.
1: No, ma io penso che ci sia il bisogno di scegliere sempre lo stesso posto e anche lo stesso periodo, perché comunque conosci, ritrovi anche le stesse persone che come te vanno lì quello stesso periodo, quindi amici, conoscenti, insomma, credo che sia molto molto bello e divertente. Però vediamo un po'. Da che parte stanno tutti i nostri amici all'ascolto?
2: E anche oggi sto con lo zio Nasti.
0: No.
2: Io cambio costantemente destinazione, luoghi, ogni anno posto diverso, città diversa o comunque mare diverso o comunque montagna diversa, sempre sempre diverso. Mi piace girare e scoprire. Ivan da Bergamo.
0: Scusa Andrea, se ci piace...
1: Non ci piace in questo caso, no? Ma anche
0: piace,
1: perché
0: ci piace.
1: Va benissimo, allora. Ogni anno rischiate una fregatura diversa, pensa a te.
0: Infatti.
1: No, perché passate più tempo a cercare recensioni poi che a riposarvi, quando in realtà basterebbe, come detto. Senti qua, senti.
3: Non cambiare stessa spiaggia.
0: E lui insomma,
3: per potersi rivedere.
1: Grazie, grazie che mi supporta, anche perché è il primo voto, come detto, dello zio Nasti. Però abbiamo anche un altro messaggio vocale, dai, lo ascoltiamo mentre c'è focaccia in sottofondo.
4: Vai. Allora, finché non ero sposata, tutti gli anni andavo nello stesso posto, perché avendo la casa di famiglia siamo sempre andati in Calabria, giù a Gioiosa Ionica, a casa di mamma e papà. Poi mi sono sposata e abbiamo iniziato a gironzolare, poi siamo diventati genitori, quindi andavamo in base ai posti per i bimbi. Adesso che mia figlia è grande, lei va per i fatti suoi, gironzola, e noi ogni tanto ritorniamo di nuovo nella casa di mia mamma, di mio papà, giù in Calabria. Sì. E devo dire la verità, nonostante ho girato tanto, quel posto lì che è casa è meraviglioso, e quando torni fai casa, mood, vacanza, cioè casa vacanza proprio. Infatti quando non sono più andata mi sono resa conto che mi mancava tantissimo, nonostante tutti gli altri posti visti.
0: Ma come fai? Com'è che fai quando torni? Fai
1: Beh, questo quindi è un voto per me, perché appunto si sente veramente a casa quando ritorna a casa, in effetti, no? In un certo senso, però è sempre lo stesso posto, stessa spiaggia, stesso mare. Dai, voi da che parte state? 393 444 0444. Intanto Mammut con tutta gold.

0: li chiamerò.
1: Mahmood con Tuta Gold, siete degli abitudinari, andate sempre nello stesso posto in vacanza oppure vi piace continuare a cambiare? Votate, questo è il tema di One Match oggi, 393-4440-444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
1: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
1: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
1: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
1: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
4: One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
5: La musica che cerchi è qui.

0: L'ultimo singolo di Madame si chiama Mama non Mama su Radio Number One. Questo è One Match con Andrea Ferrari e Francesco, lo zio Nasti. Stiamo parlando di vacanze, di vacanze.
1: Eh sì, ma perché la senti che sta arrivando anche per noi la profumanza da lontano della vacanza?
0: Dai, che non manca tanto, dai, che non manca tanto.
1: Mancherà un mese tra poco. Comunque, torniamo a noi perché Andrea è quello che va sempre nello stesso posto,
0: sì,
1: con le stesse persone, insomma, l'abitudinario. Io invece cambio, questo un po'.
0: Ma perché
1: oggi
0: cambi?
1: Lo schieramento. Cambio per tanti motivi, per esempio perché la destinazione in realtà non è proprio il luogo, ma è un modo di vedere le cose, quindi cambio il posto per cambiare punto di vista. E poi mi piace anche cambiare perché è un'occasione per crescere, per avere esperienze diverse.
0: Sì, però molto spesso queste esperienze...
1: Guarda come sono slanciato, sto slavato.
0: Beh, oddio. No, non poi così tanto, ma non ho capito. Prima, all'inizio ancora della puntata, hai detto che io cambio anche a costo di sbagliare, perché capita ogni tanto di sbagliare. Diciamo che però le brutte sorprese... ma infatti nel tuo caso le brutte sorprese sono all'ordine del giorno, no?
1: Ma e quindi perché adesso Galliani
0: no, se tu dovessi rimanere sempre nello stesso posto, oltre a conoscere già tutti e sentirti a casa, proprio azzeri il rischio che ci siano brutte sorprese.
1: Ma allora tu, quando vai nello stesso posto, non c'è quello che ti sta sugli zebedei ogni anno, che viene, non so, in spiaggia, viene a romperti le scatole, e quindi c'è anche lì la sorpresa, che non è una sorpresa, ma c'è qualche cosina negativa.
0: Può capitare, capitare. Però
1: può capitare.
0: No, però ti concentri sulle cose. Ormai fa casa anche quello, capito? Fa casa anche quello. Dai, un messaggio così al volo dei tanti che sono arrivati. C'è questo che dice di Federico: ciao ragazzi, a me piace viaggiare e conoscere posti nuovi, perciò ogni anno si va in un posto diverso.
1: Vedi? Surprise! La sorpresa è parte della vacanza. Surprise! Poi vabbè, magari ti trovi in un postaccio, però è surprise, bello che è quello.
0: Ma voi chiamate avventura quello che in realtà tutti chiamano stress, vabbè.

0: Tesor, Never Let Me Go. Stiamo discutendo le vacanze. Non è che stiamo discutendo le vacanze io e Andrea, però sarebbe bello andare in vacanze insieme. Sarebbe un match sotto.
1: Ho capito.
0: Ecco, sarebbe anche quello, sarebbe sì, una mazzata.
1: No, perché ho capito.
0: Una dietro l'altra.
1: Non è che se stai vincendo, allora puoi permetterti di spaccarmi il naso in questo match, no? Con i tuoi guantoni.
0: Mi peschi un altro messaggio al volo, a caso, così, da quelli arrivati. Proprio. Beh, leggilo tu, perché sai,
1: no,
0: che io sono modesto.
1: Ragazzi. Ragazzi, dice Luigi, io voto Francesco sempre, cambiare posto per conoscere nuove cose. Buon pomeriggio. Sì, ma guarda, quelli allora, cambiare ogni volta,
0: buon
1: tra l'altro.
0: Che sia andato, buon viaggio.
1: Hai messo dentro due canzoni insieme, Buon Vento da una parte e Buon Viaggio, Share the Love di Cremonini dall'altra, la cantata con la voce di Giovanotti.
0: Un mashup, sono DJ, beh, ho fatto il mashup.
1: Stavo dicendo, zio, se mi fai parlare invece di... Oh, ecco.
0: Aia, vai.
1: Voi che cambiate ogni anno, tra l'altro, perdete anche del tempo. Perché la prima settimana che siete via, la passate solo a capire dove comprare il pane. O dov'è il botteghino più vicino, dove poter fare degli acquisti. Cioè... perdete tempo nel dover entrare nel contesto, no? Quindi assimilare quella che è la situazione.
0: Quello. Non ti piace perderti, ma fare una strada che non conosci, dire adesso cazzo vado, perché non
1: so. No, a me piace invece
0: penso quelle cose belle.
1: A me piace parcheggiare e già l'inizio la vacanza, perché so già tutto, dove devo andare, la strada, questo, quest'altro, dove andare a prendere il gelato buono, dove mangiare la zuppa di pesce buona, perché mi è venuta in mente la zuppa di pesce.
0: Perché questo... hai fame, a quest'ora te lo dico io, conoscendoti a quest'ora hai fame. Ma ho capito, però lo fai già tutti i giorni, sei già al ristorante, sei già alla strada, sei già al parcheggio. Beh, routine, no? Invece la vacanza è spezzare la routine. Io ti spiezzo la routine in due.
1: Ma puoi spezzarla anche se vai sempre nello stesso posto, perché comunque qualcosa di diverso rispetto agli altri anni succede, no? Quindi qualcosa che ti spezza un po' quella che è l'abitudine, lo trovi lo stesso. Diciamo che le motivazioni ci sono per stare soprattutto dalla mia di parte. Continuate a votare al 393

0: The Bausa con Magnetic su Radio Number One, questo è One Match. Ci state raccontando quelle che sono le vostre vacanze e la domanda è: quando andate in vacanza d'estate scegliete sempre lo stesso posto oppure ogni anno cambiate destinazione? Voi da che parte state? 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: vento, Alfa Giova, andiamo in vacanza in posti pazzeschi, no? In posti diversi, fare un sacco di esperienze, fare una festa, mi piace una festa.
1: Beh, ma allora non piace solo cambiare destinazione ogni anno allo zio Nasti, ma a quanto pare gli piace anche fare un po' lo stupidino, come si suol dire.
0: È così, perché Giovanotti, quando tu entri, diciamo, in quel mood che è quello della festa, che è quello del viaggio, no? Della migrazione, dei popoli, delle esperienze mistiche. Lui quando parte è così, poi non si capisce un cazzo. Però va bene, bella questa cosa. Volevo sottolinearla. Torniamo a noi, caro Andrea, al nostro One Match.
1: No, stava portando avanti il tempo, l'intervento e tutto, perché è arrivato questo messaggio. Sentiamo un po'.
2: Allora, se avessi la possibilità economica, sceglierei zio Nasti, ma non avendola vado sempre nello stesso posto, ecco, quindi sto con Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Grazie.
2: Un bacio a regalo a Wendy.
0: Ma non che c'è, grazie. Scusa, non capisco. Allora, se avessi soldi viaggerei, ma visto che ci sta non avere i soldi, per carità, allora a questo punto, siccome vado allo stesso posto, io penso che sia più un voto per me.
1: No, secondo me è per me, sinceramente. E tra l'altro però ho modo in questo momento, caro zio, di... prima ho messo la canzone, abbiamo messo la canzone Stessa spiaggia, stesso mare, che va a mio vantaggio, perché per me veramente è stesso posto, stesso mare. Questa volta sono stato più magnanimo e c'è qualcosa anche a supporto della tua posizione. Sei pronto?
0: Guarda, non ci credo, ma sono pronto.

0: Di che cosa stiamo parlando, caro zio?
1: Questo qui è bravo, secondo me questo potrebbe far successo, perché la vocina ce l'ha.
0: Ha avuto un grande successo. Alex Baroni. Alex Baroni con Cambiare. È una canzone fantastica. In questo caso non si parlava. In questo caso non si parlava di vacanze come nell'altro caso. Però, siccome c'è Cambiare, e allo zio piace Cambiare, in realtà anche in amore, ragazzi. Non so se ancora l'avete intuito, però, insomma, lo zio è abituato a questo tipo.
1: Caro Andrea Ferrari, se vogliamo pensarlo un po' così, vogliamo essere un po' filosofici, perché viaggiare è anche un pochettino un modo per amare la vita, è vero, no?
0: Guarda, non so come sia arrivato a questo punto lo zio che sta andando di matto, come si suol dire. Meglio che andiamo avanti con la nostra musica, Post Malone con I Had Some Help.

0: Had Someone Help su Radio Number One. Caro Andrea, adesso devo convincere gli ultimi votanti per mandare un messaggio a proposito di vacanza in luoghi sempre diversi o nello stesso luogo. Votate per i luoghi sempre diversi perché, e adesso vi spiego il perché. Marcel Proust, e sai chi era Marcel Proust?
1: Certo.
0: Dimmi chi era adesso.
1: Marcel, un letterato.
0: Non lo so, è un
1: mio corridore di Formula. Ah no, così. Quello era Prost, scusa.
0: Allora, il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. E quando vai in posti nuovi, hai nuovi occhi, vai nello stesso posto e tu sai sempre che cosa c'è in quel posto lì, non ti fai un refresh all'occhietto. Poi, per esempio, Fernando Pessoa, che è un altro te lo conosci.
1: Ma chi è? Ma dove li hai trovati? Dove li hai trovati?
0: Sono amici miei. I viaggi sono i viaggiatori. E sì, quindi è questo che poi. Cosa vuol dire i viaggi sono viaggiatori?
1: Ma se non lo sai, parte le scelte, ragazzi.
0: Allora, uno che conosci tu, Tolkien. Chi è Tolkien?
1: Beh, Tolkien, ragazzi. Il grandissimo, l'irreprensibile.
0: L'irreprensibile.
1: Certo.
0: Non tutti quelli che vagano sono perduti, così scrisse Tolkien.
1: Bene.
0: Poi ancora diceva anche quanti ne vuoi, ce l'ho una pagina intera qui di roba stampata. C'è Miller, Henry Miller. Chi è Miller?
1: Beh, chiaramente un calciatore della Scozia.
0: È un amico di Pessoa.
1: Ma non ha appena
0: era
1: fatto il mondiale.
0: Token. Sì, era uno di quelli. La propria destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose. Io direi di chiudere qui, signori. Potete votare ancora, avete questi ultimi minuti. Votate per la vostra vacanza in luoghi diversi. Perché non sai mai quello che ti può capitare. Magari può capitare una cosa bella. Se rimani allo stesso posto, non può capitare.
1: Bene, signore, allora lo zio Nasti si è buttato la zappa sui piedi. Credo che, non so, io non ci ho capito nulla, secondo me nemmeno loro. In ogni caso, ultimi voti a vostra disposizione, ultimi minuti, 393 444 0444. E voi, da che parte state? Everybody.

0: su Radio Number One. Caro zio, non credo che il tuo appello, o come possiamo chiamarlo, non era un appello, no?
1: Era una specie di appello. Anch'io sono convinto di non essere stato molto convincente, ma perché come i grandi geni non sono stato capito, diciamolo, perché erano tutte quante, tra l'altro, citazioni di un certo livello.
0: Ma te ne sei reso conto anche tu allora? Non
1: diciamo,
0: me l'aspettavo.
1: Mentre parlavamo io e te e vedevo i messaggi che arrivavano, che non erano proprio dalla mia parte, mi sono detto forse non sono stato così convincente.
0: Sì, ma anche quindi, perché comunque scegliere sempre lo stesso posto quando vai in vacanza, i vantaggi sono tanti, li ho già elencati nel corso dell'ora.
1: È sempre la stessa cosa.
0: Ma ho capito, ma sono proprio gli ultimi voti, quindi capisci che quando appena arrivi ti senti subito a casa, le vacanze poi servono a rilassarsi, non a fare chissà che cosa. Adesso pensiamo dove prenotare, che cosa fare, è un'avventura continua, non rischi brutte sorprese nemmeno con l'hotel, non solo con la destinazione in sé, no? Però anche con l'hotel o con le spiagge sai già esattamente quali sono, e poi come nel calcio, no? Visto che veniamo dal mondiale. Posso dirla?
1: Ho paura della frase che sta per dire, no. Ho paura che sia quella squadra che...
0: Bravissimo! Squadra che vince, non si cambia.
1: Vabbè, andiamo tutti al bar Mariuccia, dove c'è anche tutto quanto, alla spiaggia dove va Andrea, tutti lì ogni anno, ci vediamo lì.
0: Solitamente in Puglia, se lo volete sapere, in Puglia. Bene, dai, è arrivato il momento di eleggere il vincitore di questa prima puntata della settimana di One Match.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: sta manfrina e poi ha vinto lo zio Francesco Rasti.
1: Dillo che ho vinto io, per poco lo...
0: Sì, per poco,
1: spuntata.
0: Però. Niente, non me l'aspettavo, sono molto sorpreso e sbalordito perché con queste ultime cheat dello zio pensavo che insomma...
1: No, spuntata proprio sul filo del rasoio, come si dice, no?
0: Sì, sì, e mi dispiace molto, non... Non so, è una cosa che mi lascia particolarmente...
1: Quando fa così, ha subito il colpo. Adesso mi tocca andarci a mangiare e fargli il pacchetto sulla spalla, perché questo sta così, due ore adesso si deve ripigliare. Ma tanto domani torniamo, c'è un altro One Match.
0: Ah, sono già pronto per la rivincita, domani dalle 13 naturalmente, sempre qui su Radio Number One. Grazie zio Nasti!
1: Grazie a te Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori. Ora vi lasciamo ad Alvise Salerno. Sarà lui a condurre il PN1 ad accompagnarvi nel pomeriggio per qualche giorno, e quindi lasciamo spazio ad Alvise e al pomeriggio Number One. Grazie a tutti.
1: A domani. Bye.
0: Ciao, ciao.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Buon pomeriggio, sono le 14 in punto, arriva il notiziario.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha applicato la nuova norma sullo scudo per gli agenti. È la prima volta che accade. Al momento non ci sono dunque indagati. Dai primi accertamenti risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica. Elon Musk prende posizione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel Cuneese. Il patron di Tesla ha affidato il suo commento a X. Si tratta di una follia, ha scritto. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano la condanna. È una comunità in lutto, quella di Suisio, per la morte della piccola Alice Ferrari, 11 anni, rimasta bloccata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. Domani sarà svolta l'autopsia, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili ispezionati. Noemi cade dal palco durante il concerto a San Salvo Marina. Soccorsa dal 118, la cantante è stata portata all'ospedale di Vasto. Si parla di una ferita alla testa e del sospetto di una frattura al naso. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ho qualche acciacco e un po' di dolore, così Noemi sui social. L'attesa era altissima, i numeri sembrano confermarlo. L'Odissea, il nuovo colossal diretto dal regista britannico Christopher Nolan, ha esordito con un incasso record, sfiorando i 260 milioni di dollari al botteghino mondiale nel primo fine settimana di programma. Un risultato che lo consacra come uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno. E fiesta spagnola dopo la finale dei mondiali di calcio 2026, domata l'Argentina 1-0 ai supplementari con il gol di Ferran Torres, secondo titolo nella storia per le Furie Rosse dopo quello del 2010. Per la Formula 1, sesto successo stagionale per il leader del mondiale Kimi Antonelli, che vince a Spa in Belgio. Ora Antonelli ha 45 punti di vantaggio su Hamilton secondo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Ora io vorrei dire soltanto una cosa, ma il buon Federici a voi la sigla ve l'ha mai cantata dal vivo? Perché questo è un bel problema e un bel dilemma da risolvere. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, amici e amiche di Radio Number One. No, non c'è Stefano Federici, ci sono io, Alvise e Salerno. Vi terrò compagnia oggi, domani, dopodomani. Questo inizio di settimana lo passeremo insieme fino alle 17. È sempre il solito, non cambia nulla. Il PN1 resta PN1. L'unica cosa che cambia è la voce che vi accompagnerà per le prossime 3 ore qui al microfono. Mi raccomando, io ve lo dico fin da subito, preparatevi con il 393 4404 44, vale a dire il nostro numero per poter mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché tra poco torna anche la Sfinge. Anche quella non è cambiata, è sempre la stessa e ci fa compagnia anche in questa giornata. E come sempre a farci compagnia è anche la musica. Iniziamo con Harry Styles, Dance No More. Benvenuti
1: su Radio Number One, c'è il PN1 pomeriggio Number One.

Yes No More, Harry Styles. Respect your mother, rispetta tua madre, ma in generale rispettiamo un po' tutto quello che riguarda la nostra quotidianità, la nostra vita e soprattutto la nostra tradizione. Inizierei così questo PN1 su Radio Number One. Ben trovati con Alvise Salerno in questa puntata speciale, puntate speciali che dureranno anche domani, dopodomani. Stefano Federici tornerà, non vi preoccupate. Però ecco, dicevo, rispettare le tradizioni e soprattutto le nostre culinarie, che sono importantissime. Leggevo questo articolo che insomma parla del ragù alla bolognese, quindi iniziamo a parlare di cibo, dato che l'orario insomma ce lo consente anche, perché è venuto fuori che uno chef stellato dal nome Nandu Giubani, io non ho il piacere di conoscerlo, però gli mando un caro abbraccio, che ha deciso di modificare la ricetta del nostro ragù alla bolognese, ricordiamo che è depositata alla Camera di Commercio, con 3 uova. Lui ha fatto questa mantecatura con 3 uova nel ragù alla bolognese. E signora mia, io lo so che lei in questo momento sta ascoltando il PN1 e sta facendo tipo le unghie sulla lavagna, se non ricorda quel rumore, quello è la stessa cosa. La capisco, signora, la capisco. Allora facciamo così, rilassiamoci insieme con la musica, va? Maroon 5.

i pinguini con Sorry scusa lo siento su Radio Number One, 14:15, ben trovati con il PN1 con Alvise Salerno in questo nostro appuntamento che tra poco vedrà tornare anche la Sfinge come al solito, come di consueto all'interno di questo nostro appuntamento pomeridiano. Ma nel frattempo abbiamo iniziato a parlare di cucina, di cibo, di questa ricetta dello chef stellato che ricordiamolo si chiama Nando Giubani, di mettere 3 uova sul ragù alla bolognese, quindi completamente distorcendo la realtà, nel senso che noi la nostra ricetta la facciamo in un modo che tra l'altro ha anche una sua conservazione alla Camera di Commercio. Perché vi ho parlato di questa cosa? Perché sta spopolando soprattutto tra i giovani quello che si chiama taste shaming, ovvero l'imposizione di mangiare tradizionalmente seguendo le regole. In pratica i giovani non vogliono più seguire le regole in cucina, rivendicano tantissimo per esempio il diritto e la libertà di gustare il formaggio sul pesce, le uova sul ragù sono un'altra di queste cose che vogliono assaggiare, si vogliono sentire liberi di sperimentare in cucina. Quindi sappiate che adesso dobbiamo convivere anche con questo

0: Abbraccio a Noemi che abbiamo ascoltato qui con Tu cosa fai questa sera, ricoverata in ospedale dopo una caduta dal palco, ma lei stessa ha detto che sta bene, quindi un grande abbraccio da tutti quanti noi di Radio Number One.
1: Pomeriggio Number One.

0: le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
0: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: State ascoltando Radio Number One, il PN1, sono le 15:25. Tra poco entriamo nel mondo del lavoro di tutti quanti noi e voi per parlare di vestiario, di outfit. Tenetevi forte perché la notizia arriva dal Giappone, fa anche ridere per certi versi. Nel frattempo Annalisa torna su Radio Number One con la sua canzone estiva.

N1:15, quasi 30 minuti. Ben trovati da Alvise Salerno a tutti quanti voi che state ascoltando Radio Number One. Vi porto in Giappone perché, attenzione, arriva la rivoluzione nel mondo del lavoro e sono curiosissimo di capire anche la vostra opinione. Sappiamo tutti quanti perfettamente che di solito al lavoro l'outfit, il vestiario deve essere, non dico impeccabile, però comunque magari niente infradito, niente bermuda, niente magliettine a maniche corte o camicie con i fiori, cose di questo genere. Ecco, sappiate che proprio in Giappone hanno deciso di fare la rivoluzione. Al lavoro si potrà andare in bermuda, si potrà andare in infradito e tutto questo si fa per combattere il caldo e soprattutto per abbattere i consumi legati all'aria condizionata. È chiaro che se tu indossi dei pantaloni anche pesanti nel tuo luogo di lavoro, il problema si pone. Quindi a questo punto vi chiedo semplicemente: voi sareste d'accordo a inserire questa legge anche qui in Italia? 393 444 0444. Arriva The Weeknd.

Maledetto me, direttamente da Sanremo, Fulminacci, e poi ha proseguito con tutta una serie di singoli, tra cui anche questo, in questo suo 2026 fortunatissimo. Su Radio Number One stiamo parlando di Rivoluzione d'Ufficio, che arriva direttamente dal Giappone, dove hanno deciso di inserire una legge che permette ai lavoratori di poter indossare degli abiti leggeri, quindi bermuda, infradito nei luoghi di lavoro, e questo però già lì in Giappone ha diviso i lavoratori, quindi non oso pensare qua in Italia se arrivasse una roba del genere. Li ha divisi perché riapre il dibattito sul decoro nei posti di lavoro, la parità di genere. Non so perché questa cosa dovrebbe influire anche nella parità di genere, ma lì in Giappone si sta discutendo anche di questo, e anche del dress code, il famosissimo dress code in ufficio, perché in ufficio bisogna presentarsi bene, pantaloni eleganti, con la camicia magari ordinata, dipende dal tipo di lavoro che si fa. Se uno mette i bermuda, automaticamente è una persona che non sa lavorare, perché il sapere lavorare dipende da come ti vesti, non da quello che sai fare. Almeno molte persone la pensano così, ed è per questo che vi chiedo cosa ne pensate anche voi. 393 444 0444. Siete d'accordo oppure no? Tra poco leggiamo i vostri messaggi.

0: Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao su Radio Number One. Su Radio Number
1: One, selfie N1. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Ai tempi nessuno poteva saperlo, ma questo era il progetto secondario di una parte dei Daft Punk, gli Stardust. Music Sounds Better With You su Radio Number One alle 15.45. Ben trovati dal Vise Salerno nel PN1 su Radio Number One, la radio dove vivete voi e la radio che adesso vi porta all'interno dei vostri uffici lavorativi per parlare di outfit, di vestiario. Abbiamo detto per l'appunto di questa nuova riforma del Giappone, adesso si potrà andare al lavoro da quelle parti anche in Bermuda e in infradito, soprattutto per combattere il caldo, e vi ho chiesto cosa ne pensate voi a proposito di questo tema. Vai!
1: L'abito non fa il monaco, ma il monaco lo riconosci dall'abito.
0: Ma questa, aspetta, questa è una di quelle cose dove si deve rispondere poi non esistono le mezze stagioni, cioè una di quelle robe lì, perché nel concreto non saprei come affrontare questo messaggio che è arrivato. Comunque no, in realtà, a parte gli scherzi, hai ragione, però fino a una certa, mettiamola così. Poi ancora, può essere una bellissima idea per combattere il caldo e per moderare l'uso dei condizionatori, ma secondo me dipende sempre dal lavoro che svolgi. Certo ragazzi, poi c'è il dress code, quello bisogna rispettarlo, però sarebbe veramente una gran bella rivoluzione questa di vestirsi come si vuole e dimostrare semplicemente che una cosa la si sa fare.

Sabrina Carpenter con la sua Taste su Radio Number One all'interno del PN1. Per chiudere l'argomento legato all'abbigliamento nel posto di lavoro, leggiamo questo messaggio che mette d'accordo tutti, perché è d'accordo lui. Dice: sarei d'accordo se anche in Italia venisse introdotta la legge dell'abbigliamento estivo sul posto di lavoro come succede in Giappone. Questo è un messaggio inequivocabile, chiaro, che non lascia spazio a nessun tipo di interpretazione. Posso dire, io sono d'accordissimo. Ma del resto, ora, direttore, se sta ascoltando, si tappi un attimino le orecchie. Io sono vestito così, cioè c'ho i Bermuda e l'è infradito. E però, direttore, non si arrabbi, cioè se sta ascoltando la radio, non si arrabbi. È per stare freschi anche qua in radio, per trasmettere freschezza ai nostri ascoltatori. Io ho già preso questa legge del Giappone e l'ho già fatta mia. È bellissimo.

0: filati quelli di Kevin Parker dei Tame Impala con Dracula in chiusura della nostra seconda ora delle tre del PN1 su Radio Number One. Su Radio Number One c'è il PN1.
1: La musica che cerchi è qui. Just let it take.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Aiuto, basta, basta! Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato ieri dalla polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne di origine marocchina a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Dopo alcuni minuti Fakir smette di dimenarsi, sembra perdere i sensi, ma è morto. Per chiarire l'accaduto, la procura ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modello 45 bis, un registro d'annotazione preliminare appena introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro operatori sanitari. Guerra in Ucraina, oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la scorsa notte, 10 persone ferite tra cui un bambino. La Russia ha risposto con un attacco nel Mar Nero, si parla di 3 missili da crociera nei confronti di una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Grandine come palline da ping pong nelle scorse ore tra Lombardia ed Emilia-Romagna, ingenti danni ai campi agricoli nelle Mantovano, nelle Piacentino, Parmense e Reggiano. Dopo il grande caldo si registra un indebolimento dell'alta pressione che cederà il passo a correnti ben più fresche in arrivo dal nord Europa. Calcio, sembra che Maldini e Leonardo si siano incontrati nel weekend a Barcellona per convincere Pep Guardiola a diventare il nuovo CT dell'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Piaga con la sua Businessman, un'amica di Radio Number One con cui siamo stati insieme anche qualche giorno fa durante uno dei nostri eventi dove siamo radio partner. Tra l'altro io vi invito ad andare sui nostri social, a consultare il nostro sito radionumberone.it per scoprire per l'appunto tutti quelli che sono gli eventi targati e marchiati a fuoco con il logo di Radio Number One. Tra l'altro questa settimana potremo vederci anche in quel di Mantova con Malika Yane dal vivo, quindi per tutti i dettagli, ripeto, social, sito a vostra disposizione e potrete scoprire tutto quello che vi serve. Detto questo, ben trovati ancora una volta dal Vise Salerno. Questa è la terza ora del PN1, staremo insieme fino alle 17, poi arriveranno le donne al volante. Insomma, conoscete perfettamente quella che è la programmazione di Radio Number One, che comunque cambierà, ad agosto ci saranno una serie di cambiamenti che poi poco per volta vi sveleremo. Di sicuro la cosa che non mancherà mai, a prescindere da chi ascolterete, dove e quando, sarà la musica. Quella non mancherà mai. Arriva anche Damiano David.

Garrix con Ed Sheeran su Radio Number One. Martin Garrix, tra l'altro, protagonista anche al Tomorrowland, questo festival di musica dance importantissimo che si è tenuto negli scorsi giorni e che si continuerà a tenere anche nel prossimo futuro. Ed è una bella cosa, perché c'è bisogno di festival che siano fatti in una certa maniera, che siano fatti bene, di concerti che siano fatti, realizzati e curati bene. Questa è Radio Number One, 16:13, ben trovati da Alvise Salerno. Voglio rispondere a questo messaggio che è arrivato al 393 444 0444. Pensavo che in radio ci si potesse vestire come meglio si crede. Il direttore ti perdonerà di sicuro. No, ma ti svelo un segreto: in realtà noi possiamo vestirci come meglio ci va, però ecco, è sempre un luogo di lavoro, è sempre un ufficio ed è giusto mantenere un certo decoro. Poi è chiaro, ci sono delle situazioni tipo quelle di questi giorni dove se non ti metti un costume, ragazzi, non riesci a vivere, questa è la verità, e quindi io mi sono semplicemente adeguato al clima che c'è.

0: Radio Number One Meteo.
1: E come sempre puntuali a quest'ora una catena della situazione meteorologica per la nostra penisola, ma attenzione, grazie a Trebineto per la giornata di domani, quella di oggi ormai è andata, no? Al nord irregolare, nuvoloso con qualche piovasco, al nord-est centro stabile soleggiato con qualche isolato piovasco diurno in Appennino, mentre al sud sarà tutto stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso. Bellissimo. Va bene, per restare informati sul pezzo, come usiamo dire noi, mi raccomando, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Beh, stasera non c'è neanche un posto, mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
1: Ma guardi che è pieno di posti qui fuori, non ho capito, lei deve andare l'oculista magari, non so, dico io, no?
0: Cioè, quasi quasi mi bevo qualcosa.
1: Niente, era uno scherzo.
2: Lasci perdere, magari voleva fare una richiesta come gli ascoltatori, quindi è venuto di corsa per arrivare in tempo.
1: Dice che potrebbe essere anche quello.
2: Spero che sia quello.
1: Non lo so, allora ricordiamo un numero,
2: il 393-444-0444. Scriveteci la vostra canzone preferita e soprattutto a chi volete dedicarla.
1: Potete dedicarla anche a voi stessi, è quello il problema. Mica è un problema, ve la dedicate voi stessi medesimi come ha fatto Patrizia.

degli Spandauba. Però mi piaceva gli Spandauba. Tony Adley, la grande voce, poi il gruppo, come forse abbiamo accennato qualche tempo fa, che si erano litigati per diversi anni sui diritti d'autore, quelle cose lì, poi lui Independence va in giro a fare il suo tour con tutta la raccolta dei grandi successi degli Spandau. Sicuramente tutti quanti ricorderanno Gold, che è il più importante, poi c'era anche questo Many Lies, Spandau Ballet, di un album che si intitolava Through the Barricade, che includeva appunto anche Through the Barricade, che era un singolo importantissimo di quel periodo. Grazie Patrizia, adesso Alex Warren, Passenger.

0: Charlie Puth, See You Again, Radio Number One, l'Happy Hour, signor Gabbro.
1: Fino alle 22 ci siamo noi, Luchino e Gabbro, a tenervi compagnia. Poi vabbè, c'è anche la barista Alberti, ma per adesso li lasciamo un attimo di là, che si stanno divertendo.
0: Si stanno divertendo. Poi non ho capito però se stasera mangiamo o meno, signor Gabbro, però questo...
1: Io non credo.
0: Non crede, no. Gandalf, mangiamo stasera?
2: È impossibile, mio signore.
0: Non avevamo dubbi, guardi. Pinguini tattici.

0: Zan presenta Dedicato.
1: C'era anche Pezzali lì, c'era i Pinguitati, c'era Pezzali che cantavano insieme.
2: Bottiglie vuote, un po' come le nostre ogni sera.
1: Sì, che secondo me però noi non mangiamo e non beviamo niente. Devo capire le bottiglie vuote chi le consuma, no?
3: Dai che beviamo qualcosa.
1: Ok,
2: hai visto, però è sincero, almeno lo ammette.
1: Almeno quello lo ammette. Va bene, buona serata, abbiamo un numero ancora disponibile.
2: Il 393-444-0444 per tutte le vostre richieste del Dedicato.
1: Decisamente, perché anche questa sera ci sono gli spazi tutti vostri con quelle che sono le vostre richieste, le vostre dediche. In ogni caso abbiamo ancora degli spazi, perché Berti non è ancora.
2: Dovete essere veloci però perché volano via come il vento.
1: Mi raccomando. Allora dobbiamo salutare Simone che voleva una canzone. Avete fatto anche la rima. Simone voleva una canzone.

0: che ritrovate anche più tardi con la nostra Lily Number One Classics a partire dalle 22, come ogni sera accade. Spolveriamo, anzi, signor Gabro spolvera i vinili dell'archivio, vero signor Gabro?
1: Adesso vado un attimino.
0: E questi erano gli Eagles con Hotel California. Simone ti ringrazia, anche Franci, perché dice: io avrei ascoltato volentieri Disperato, ma questa andava bene comunque. Un bacio, mi ha dato anche un bacio, ho detto tra noi, ma resti tra noi. No, no, no.
1: Occhio, perché qui si fanno nuove conoscenze.
0: Attenzione, che facciamo un localino di quelli dove uno seleziona le canzoni e un altro dice: bellissima quella. Beautiful Freak. Yes, I

0: Zone.
1: Lucas Graham, bellissima, 7 Years, Radio Number One. Ha visto quanti amici c'è Ricky che voleva fare i complimenti ancora all'ascoltatore di prima che ha richiesto gli Eagles. Vedi che abbiamo queste cose, queste chicche degli nostri amici che fanno queste selezioni musicali.
2: Si emozionano tutti con il dedicato.
1: Ha visto, solo siamo solo all'inizio della settimana. Pensi un po' lei, pensi un po' lei. C'è Malika Ayane.

0: un po' come noi dell'Happy Hour, che torniamo tra un attimo per la seconda ora.
1: Cerchi

0: State ascoltando Radio Number One, sono le 21 in punto.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Guardi, signor Gabro, che è una sera speciale stasera. Non ho capito cosa sta succedendo.
3: Sì,
2: c'è il Berti che non so, è là in silenzio. È tutta sera che è in silenzio. Beh, Berti, cosa sta?
3: Io le vado a tacchinare tutte. Prima o poi le prendo per stanchezza. Pesca strascico si chiama.
2: A posto, allora siamo in una botte di ferro, Berti. Perché era là in silenzio, non guardava neanche la mano, non guardava neanche lei stasera, eh?
4: Cosa le preparo?
2: No, niente, vabbè, adesso fa la ruffiana.
0: Perché appena è finito il weekend, quindi siamo tutti un po' più, no? Con quella fermentini.
2: Fermentini non si può sentire. Va bene, allora salutiamo gli amici che stanno messaggiando, salutiamo anche Laura, buona serata anche a Marco, buona serata anche a Lele e a tutti gli amici che stanno messaggiando e stanno richiedendo le loro canzoni, ma attenzione perché gli spazi sono limitati, però ne abbiamo ancora uno, no? Sì,
0: forse c'è ancora qualcosina di libero, affrettatevi.
2: Abbiamo ancora, però abbiamo anche questa canzone che invece voleva Caterina.

0: Lenny Kravitz, 1998, questa canzone. Lui, artista statunitense, cantautore, tra le altre cose polistrumentista e produttore discografico, e anche attore, perché ha fatto qualche così qualche cameo all'interno di diversi film. Tra le altre cose, l'ispirazione sua musicale dipende, lui dice, da Jimi Hendrix, da Elton John, ma anche e soprattutto da Prince. Tra l'altro, stasera, pensi un po' lei, che a differenza nostra, che stiamo non così al caldo, però comunque sicuramente più al caldo, sarà a Helsinki, anzi ha già suonato perché iniziava alle 18 il concerto, a Helsinki al Verskum Arena. E mentre domani sera, se vuole andare a Stoccolma a vederlo, si fa un giretto, no, anzi dopodomani va a Stoccolma, si fa un giretto e se lo vede. Inizia alle 19:30, forse fa in tempo.
1: Il biglietto me lo compra lei?
0: Non so, io posso prendere il biglietto della metropolitana, che non so se parte di qui della zona.
1: Beh, per andare all'aeroporto, dai, il resto ci penso
0: va
1: io.
0: Va bene, facciamo, mettiamola così, va bene. Allora, buona serata, salutiamo tutti gli amici che in questo momento stanno messaggiando al nostro numero, sempre utile anche nell'arco e soprattutto nell'arco della giornata, con i nostri colleghi per interagire con loro e argomentare quello che si tratta nell'arco di tutta la giornata, giocare anche nel pomeriggio con Stefano. Insomma, ci sono tantissime interazioni all'interno e per vincere un sacco di cose. Poi anche noi facciamo vincere un sacco di biglietti autografati dal signor Gabbro in casa.
1: Con la penna d'oro.
0: Con la penna d'oro. Va bene, tra una cosa che purtroppo, ahimè, segna non positivamente la classifica italiana, soprattutto dell'Italia nel mondo, è il fatto che tuttora, ci sono delle serie problematiche relative alla carriera femminile nel mondo del lavoro, no?
1: Vero, sì.
0: C'è questa cosa, no?
1: Pare che 1 milione di donne non studino e non lavorino in Italia.
0: Esatto, e questa cosa è dovuta ancora a delle situazioni dove si è rimasti un po' nella preistoria sotto certi aspetti familiari, e questa cosa purtroppo è molto più presente in alcune zone periferiche, non nelle grandi città, è dovuta anche al fatto di una situazione culturale precedente da parte genitoriale, no? Dove comunque magari dice no, tu stai a casa perché non fai famiglia, sai quelle cose lì che si usavano nel 1800.
1: Certo, ci sono anche difficoltà economiche, magari familiari, ma anche poche opportunità.
0: Esatto, e poi tra l'altro poi è una situazione che grava molto, soprattutto per quanto riguarda il settore femminile, è il fatto che comunque sia gli stipendi, ma questo ormai da anni si dice, ma anche per quanto riguarda posizioni importanti, non sono così ben retribuiti gli stipendi rispetto a quelli del maschietto. Cioè praticamente c'è questo divario economico che non è carina, questa cosa.
1: E riduciamolo, no? dai
0: riduciamo, anzi non evitiamolo, lasciamo pari patta, no? Cioè se uno a uno, nel senso che se l'uomo guadagna uno, anche la donna deve guadagnare uno, perché deve guadagnare 0, non so che cosa, no? Cioè,
1: certamente
0: non mi sembra il caso. Lei cosa dice, signor Gabriel?
1: Sono d'accordissimo con lei. Allora aumentiamo anche lo stipendio della nostra barista, che dice, lo chiede sempre.
0: Non lo so, potrebbe essere un'idea, ma non lo so perché.
2: Posso avere un aumento?
0: No, allora. Ma lei non ha, siccome non abbiamo baristi, lei non ha un parametro di confronto all'interno del locale, quindi lei tiene così e va bene così.

0: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
0: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
0: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Anna l'ha visto dove è andato? Perché ho visto che c'è la porta aperta della cucina e non ho capito cosa sta facendo in cucina Gandalf.
1: Hai visto sicuramente non cucina.
0: La televisione sta guardando, invece che cucinare, dove è andato Gandalf?
1: Gandalf Passione TV.
0: Niente, come non detto, va bene. Buona serata, questa è Radio Number One e ovviamente, che dire?
1: C'è un altro spazio del dedicato, il penultimo per questa serata.
0: Sì, decisamente il penultimo.
2: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Ah, pensavo fosse già andato via prima, ma gentile che ha salutato bene. Allora, attenzione perché non c'aveva più spazio, l'ha detto un attimo Falberti, però se volete dirci cosa state

0: Combinando in questa serata, in questo lunedì sera, questo 20 di luglio, mamma mia, il 20 di luglio, signor Gatto, come vola il tempo!
1: Da un lato bello, perché si va un po' al mare, si spera, dall'altro sì.
0: Dall'altro, per chi invece vola, sta qui a lavorare, un po' meno, ma questo è un altro problema di cui ne parleremo nella prossima puntata, come si usa dire. E allora adesso invece arriva una canzone che voleva Roberto.

1997, pubblicazione che comprendeva anche all'interno Discotheque, che fu poi uno dei primi singoli, poi anche Last Night Earth, e sicuramente un album un po' particolare per quanto riguardava gli U2 in quel periodo, in quell'annata, dove c'era un po' questa diatriba tra loro e gli Oasis, tanto che ci furono diverse pubblicazioni giornalistiche, tra i tanti un noto giornalista che era Kevin Kearney, che segnalò il fatto che questa poteva essere una risposta al singolo degli Oasis di Champagne Supernova. Poi non era così, ma questo poi si fanno sempre delle, uno dice delle cose, dice ma perché le dice, ma così per dire delle cose.

0: Just So True e la Gracie Abrams.
1: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta Dedicato.
0: C'è un sacco di gente che sta tornando, magari ha fatto il weekend, ha avuto un fine settimana pesante, ha avuto quella roba lì, no?
2: Sì.
0: Che il lunedì è un po' spossata, non ho visto quanti messaggi che stanno. Salutiamo anche Enzo che ha avuto un weekend difficile, è andato a ballare.
2: Ciao Enzo.
0: Enzo è uno di noi.
2: Ti capisco, diciamo. Enzo, assolutamente.
0: Enzo uno di noi. Ciao Enzo.
2: È giusto anche lasciarsi andare, no, dai, venerdì, sì, sabato, dai, un momento di svago.
0: Giusto, uno esce un attimo dal tunnel per entrare in un altro tunnel, perché quello del weekend, perché se prendi quel filotto sbagliato, secondo me poi arrivi il lunedì che sei così, ti raccolgono col cucchiaino, come si usa
2: il lunedì dire. Alle 22 tutti a nanna, anzi alle 23, perché c'è anche il number one classic, diciamo, dopo di noi, quindi diciamo, resistete ancora un
0: resistete
2: po',
0: resistete, perché dopo arriva la nostra Lilli a regalarvi della ottima musica spolverata in vinile in originale dal signor Gabro, che puntualmente ogni giorno dà una spolveratina qui.
2: Tutto là. Pronto per stasera,
0: tutto pronto per stasera. Allora aspettate, arriva la nostra Lilli, nel frattempo dobbiamo fare degli auguri di compleanno
2: a chi?
0: Signor Gamma. Dobbiamo farci degli auguri a Giovanna, che compie 17 anni, dicono di dire che compie 17 anni. Fa tantissimi auguri Lori, da parte di cuore, le è piaciuta questa dedica?
2: Tantissimi auguri anche da parte nostra,
0: da parte di tutta Radio Number One. Terribili auguri, guarda, bellissimo, emozionati. Guarda.
3: Pago da bere.
0: Ma lei
3: a tutti.
0: Non paga da bere? Ma perché paga da bere? Cioè, il compleanno è quello della nostra amica.
2: Voleva fare il suo regalo.
0: Giovanna, auguroni, anzi, ti regaliamo anche una canzone, guarda.

0: detto che c'è praticamente Giovanna che sta ballando sul tavolo praticamente.
1: Questa è piaciuta anche a me.
0: Ci piaceva tanto, va bene. Ok, Bob Marley and the Wailers, questa è Could It Be Love, 1980, lui è un'icona del mondo sicuramente del reggae, ma non solo, fautore poi icona anche per quanto riguarda i diritti globali per la libertà e comunque per tantissime altre cose, no? Diciamolo.
2: Intramontabile Bob Marley.
0: Intramontabile, decisamente intramontabile. Questa è Radio Number One, che dire?
2: Ci siamo ancora noi per qualche minuto, poi arriva lì il Number One Classics, sì, Luchino Gabbro, poi la barista, Alberti è già andato via.
0: Alberti è andato via da 8 anni, però come al solito non ha pagato, c'è Harry Style.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, ieri era, però fa niente, va bene uguale.
2: Ormai è finita, sì.
1: Ormai è finita, ma
3: posso fare una pausa?
1: Ma no, non può andare a casa perché adesso stiamo chiudendo, vero signor Gabbro?
2: Ci sentiamo domani sempre qui Happy Hour dalle 20 alle 22.
1: Puntualissimi, tra un attimo arriva la nostra Lilli, arriva Number One Classics, ma voi come sempre mi raccomando, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi.
4: Radio Number One, Happy Hour.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove.

0: Well, who's next?
1: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Bentornati, ricomincio un viaggio con destinazione i decenni che hanno cambiato la musica. Buon lunedì, io sono Lily, una donna al volante, e anche questa sera scegliamo il meglio degli anni 70, 80, 90. E dal 1977 il grande e anche un po' fuori di testa, Iggy Pop. Number One Classics.

L'iguana del rock Iggy Pop con The Passenger si riferisce a quei lunghi viaggi di Iggy Pop appunto in treno sulla linea di Berlino e poi anche nell'automobile di David Bowie, ed è una bellissima metafora dell'uomo che viaggia alla scoperta del mondo per goderne bellezze e diversità, osservando i suoi simili e avvicinandosi agli ultimi nei bassifondi delle città. Che periodo quello per la musica, davvero straordinario. Una partenza quindi col botto per Number One Classics. Io sono Lilia, una donna al volante, e arrivano gli Hot Chocolate con You Sexy Fiend, che ci ricordano che fa caldo.

From classic to classic, Radio Number One.

I Red Hot Chili Peppers hanno venduto tutto il catalogo delle loro canzoni alla Warner per 300 milioni di dollari, diciamo che si sono assicurati la pensione. Abbiamo ascoltato Californication dall'album omonimo uscito nel 99. Nel number one classics arrivano i Bagels, quelli di Video Killed Radio Star, la ricordate? Era il 1979.

0: Anche i Blue Monkeys questa sera nel Number One Classics, una carriera iniziata con la New Wave e poi sfociata in un pop rock funky, un mix che però piaceva tantissimo, tanto che nell'86 entrarono in classifica con Digging Your Sin. Io sono Lily, una donna al volante, il viaggio continua tra poco.
1: Number One Classics.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Radio Number One. Mezzanotte e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.